0: Buonasera, benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal metastudio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del 1° maggio, vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: Non mi sento in ostaggio.
0: Ne riparliamo tra un'ora. Tra un'ora mi dici bene, ti ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo. È stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su HBO. Ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale ti ho invitato qui.
1: Detto da te vale
0: qui.
1: Doppio, quindi ti ringrazio.
0: Cioè, che facciamo i complimenti ancora fa. E soprattutto, amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo

0: Dico subito, così almeno lo sapete anche voi, io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere
1: No,
0: professionali.
1: più che altro tu stai abitando dove io abito, ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante
0: È stato
1: comunque, sì.
0: bello, è
1: Devo
0: stato
1: dire, no,
0: bello.
1: 2 giorni,
0: 2 giorni,
1: sono
0: sembrano
1: stati,
0: quattro.
1: sì, sembra un'eternità, un'eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una
1: Mannaggia
0: tazza di caffè
1: miseria.
0: in mano. E questo è
1: Già, dai,
0: pittoresco.
1: mi
0: Ma
1: pagherai
0: l'unica
1: tutto
0: cosa,
1: quello che
0: l'unica
1: succederà.
0: cosa. No, no, l'unica
1: Tutto
0: cosa, l'unica cosa. Poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: bene. Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching e
0: No, io ho
1: cerchi di
0: apprezzato che
1: capire
0: avevi la
1: se.
0: tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano, secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, poi ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la
0: Da
1: caffè.
0: piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato,
1: No,
0: fai.
1: decaffeinato,
0: Ah
1: no,
0: no,
1: no,
0: da
1: già,
0: piccoli.
1: già, non fa, guardato.
0: No, no, no, no, niente,
1: Sono appena
0: già
1: tornato da
0: sbagliato, già
1: Napoli, a
0: sbagliato.
1: casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato. C'è stato
0: Un momento
1: un
0: di
1: momento
0: crisi.
1: di, sì, un momento di crisi vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora, adesso qua ho iniziato in maniera un po' ciarliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica, ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua ho paura per la pronuncia, correggimi,
1: Vai.
0: Tengo paura da mort. È
1: Ah,
0: corretto,
1: sei
0: si può fare,
1: bravissimo,
0: ok?
1: sì.
0: C1 di Napoletano. Tengo paura da mort di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, un pezzo fighissimo del 2025, lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele
1: Vai
0: Rienzo.
1: mo.

0: Tang paura da mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extra Polo, pezzone del 2025 per accogliere qui un'icona napoletana.
1: Un'icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: però
0: tu,
1: il pezzo
0: Maradona.
1: Incredibile, no?
0: Sì,
1: non lo conoscevo, incredibile, un bellissimo sound.
0: L'ho scoperto per caso totalmente nelle mie scorribande da appassionata
1: dei quartieri
0: groove
1: spagnoli
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rai Play Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumatti col trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo buttati sotto
1: abbiamo
0: la
1: deciso di vestirci uguali.
0: Sì.
1: Ma in realtà è stata una casualità.
0: No, è stata una casualità, però great minds think alike, dicono gli americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione.
1: Anglosassoni.
0: Anglosassoni.
1: Ma gli americani sono anglosassoni.
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare.
1: No, vabbè.
0: Però linguisticamente anglosassoni. Mm. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggiore incasso in Italia, comunque un grande successo, sì. Però tu hai recitato in questo film insomma poco più di 30 anni dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse.
1: Certo.
0: E com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè tu sei al Festival di Cannes, così quando... cioè, alla fine...
1: Mi piace glamour.
0: No! Cioè, com'è
1: sì,
0: sta roba?
1: Il cinema a un certo livello è un po' glamour, è vero. Ma guarda... Normale. Cioè, oddio, normale.
0: Normale,
1: nel
0: insomma.
1: Senso... come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, eh? Che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del posto o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il pre, ma soprattutto il post.
1: Il pre era un... Secondo me il pre è più importante, perché essere preparato alle cose è il segreto per farle, in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà è andata. Quindi, in realtà, l'ultimo anno, prima di prendere questo ruolo... non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene. Prima di prendere questo ruolo era un anno molto, molto, molto... un normalissimo anno, tranquillo, dove avevo proprio deciso di star tranquillo e lasciare che le cose fluiscano. Che sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Ed effettivamente le cose sono fluite per un po'. Era una condizione proprio di non mancanza, non mancava niente. Quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino, eccetera, ero molto tranquillo. Non era qualcosa che... cioè, certo, mi dava... ansia, nel senso che comunque è una persona che stimo, soprattutto a livello, non solo come regista, ma soprattutto a livello di scrittura. Secondo me è geniale Paolo, è di una sensibilità incredibile. Ma soprattutto ero tranquillo, cioè ho detto vediamo come va.
0: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anch'io sono stata attrice, se ascoltate con attenzione Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante, e quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Quella è la persona più famosa che hai beccato?
1: No,
0: nel
1: dai, name dropping.
0: E chi se ne frega tanto, no, questa è Wonder Camera,
1: non
0: vale
1: so,
0: tutto.
1: Non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa. Non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po'... Sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa, cioè, secondo me ogni persona è un po' cioè alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro. Mm-hmm. Che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o di attacco. Mm-hmm. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14.
0: Queste possono essere solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di giustizia.
1: Non me le ricorderei. E semplicemente dire, oh, come stai? Come va? Nel senso... sì, alla fine, boh, non lo so, non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
0: No, sei maledettamente saggio, sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre. Poi
1: Qual è?
0: Questo qui.
1: Non leggo.
0: Exhuma.
1: Ah, okay. Madonna, amo Exhuma.
0: Chi è? Raccontacelo al volo.
1: Exhuma è questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Barronk, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exhuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk non la città, ma la parte naturale della sua cultura, ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai 15 anni circa.
0: Grande introduzione, quindi io lascio...
1: Questo è You Don't Know What's Going On?
0: Esatto, bravissimo, ma anche ecco qua, fatto, io me ne vado.
1: We don't know what's going on, we don't know, definitely.
0: Ascoltiamolo, va.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io ho una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta
1: Le sage.
0: le mega sage.
1: Très sage.
0: Dunque, questa Napoli, la tua città, che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che l'identità napoletana a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi
1: Di
0: commerciali.
1: lucro.
0: Esatto, c'è stato molto
1: Anche da non
0: backlash.
1: napoletani. Un sacco di
0: Esatto.
1: persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po'
1: Io
0: di
1: invece ho
0: moda.
1: smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia.
0: Il tuo
1: Cosa vuoi
0: rapporto con
1: sapere?
0: Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, l'amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi. E è sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli perché è difficile anche avere introiti economici del genere dal turismo, partendo insomma, già 10 anni fa non era
0: Sì.
1: così. C'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', e non è una banalità. Ma adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città, io in generale amo l'underground nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro, qualsiasi cosa sia underground, secondo me deve essere protetta a tutti i costi. Ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, al centro
0: Sì,
1: storico che è molto
0: verissimo.
1: piccolo. Tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare, però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera, spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva con
0: Fantastica.
1: Shakespeare.

0: Sì.
1: Oppure, che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che boh, ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino, c'è cioè qualcosa del genere, però beh, non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima hanno affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300 euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono è irraggiungibile, è irraggiungibile. Non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il centro
0: Certo.
1: storico, tante persone stanno abbandonando oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista,
0: Ah, però
1: anzi,
0: regolamentare anche la
1: non sono
0: turistificazione
1: nemmeno per
0: eccessiva.
1: regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando male per la cultura, secondo me, a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che, per esempio, è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile che è Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia. E tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo, un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente è una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole. Quindi, cioè, insomma,
0: Resistere anche all'esterizzazione di TikTok.
1: queste nuove dominazioni,
0: Algoritmiche. Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi, che hai portato. Devo dire,
1: Tu non
0: questo.
1: hai portato niente, non ho
0: No,
1: capito.
0: io dopo, sta buono, mo.
1: Mi fa fare solo le cose a me,
0: Senti, che cos'è questo Yetsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
1: però. No, questo non va introdotto,
0: Non va solo vissuto.
1: questo va vissuto.
0: Vado, premo play.

0: Yetsukubushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no, no,
0: attore,
1: no,
0: musicista, ma
1: no. Non mi
0: secondo
1: nomenclare.
0: me... Job title incredibile,
1: Bellissimo.
0: però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: È carino,
1: Tipo
0: nato
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro...
1: Bello, tipo quelli di documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo...
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho scoperto.
1: no,
0: L'ho
1: non lo so.
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il bro è liberato.
1: Wow, Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: caccia.
0: sei liberato. Sei liberato, perché io lo saprei se fossi liberato, credo. Sei liberato!
1: No, fra, lasciami stare.
0: No, ma mi ha fatto mega ride sta cosa, perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi le
1: Tanto sto
0: spese
1: pulendo la mia
0: legali...
1: cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No, non ho
0: segreta.
1: niente da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di Liberato, tra cui insomma detto l'ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che sei
0: me,
1: un'esperta di questo genere
0: devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti web?
0: davvero liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro, la verità è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire, esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente,
1: Ma se io
0: anche lì.
1: adesso dico che sono liberato, no? Che
0: Questo video
1: succede?
0: va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per
1: Raga.
0: favore. Vabbè, forse, possiamo lasciare il dubbio, lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia Liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di
1: Gente che si
0: persone.
1: vuole.

0: fare i cazzi,
1: esatto,
0: i cavoli propri.
1: Quindi preferisco avere il dubbio, diciamo. Secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato, mm-hmm, però mi piace pensare che si sono sbagliati e sei te Liberato. Va bene, interessante questo silenzio. Secondo me Daniele è Liberato.
0: Vai, ti prego.
1: No, basta, finito. Non mi querelà, non ho i soldi per le spese legali, ti prego. Non so se la Rai me le può eventualmente. No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querelà. Allora, in realtà procediamo adesso con la nostra scaletta. E c'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo, all'epoca, lasciando un po' di suspense.
0: Che io avevo un apparecchio e tu eri
1: orribile.
0: No, sempre no, ma è orribile, guarda, no. Io ero orribile, avevo la gobba.
1: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è una cover degli Shocking
0: Blue.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E, insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana, anche se in realtà degli Shocking Blue, col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino. Ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini. Però
1: Di cui non diremo il nome.
0: diciamo che basta fare una ricerca sui principali
1: No,
0: motori
1: no,
0: di
1: no, no.
0: ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: Ah, cavolo. Siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super divertente, a parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice è stata l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola, no, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al
0: È
1: cinema.
0: certo che
1: Sì.
0: noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io ce l'ho
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Ho
0: Esatto, no, il regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Alessandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto. Non lo
1: No, questo
0: diciamo.
1: tagliala. Ah, non si può tagliare, vero?
0: Si può tagliare
1: Ah,
0: perché è in
1: cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. No, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo, e questo
1: No, io avevo una
0: non è.
1: cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cosa, è vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo e avevo la gobba e un apparecchio e la zeppola.
0: E la zeppola.
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lola e Virginia, si chiama così questa serie, ma non è che
1: Vabbè,
0: se può dire,
1: l'hai
0: dai, tanto
1: detto, l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.
0: La voce del tuo personaggio, niente, è andata così, è andata così.
1: È andata
0: E
1: proprio così.
0: scusate, stai facendo, me la sentivo da 15 anni questa voce, sì. Te l'ho fatta fare, hai sentito? E allora forse
1: Oddio, oddio,
0: va
1: oddio,
0: bene, va
1: Giada.
0: bene, va bene. Questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer. E ti
1: No.
0: ringrazio. Un po' sapevo che sarebbe andata a finire così. E mi piace, è un
1: Ma
0: pro, eh? È un pro.
1: io sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica, ma io sono contenta. Questo è il senso di Wunderkammer: fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima
1: Qual è
0: musica,
1: il prossimo?
0: sei te, io volevo introdurre
1: No,
0: volevo
1: no.
0: introdurre un discorso su Daniele musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, non lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo
1: Confabuliamo.
0: della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo.
1: No, no,
0: che
1: è una band,
0: sinistra.
1: È una band,
0: è una band,
1: non sono
0: vero,
1: io.
0: Con te frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, che è un chitarrista che saluto.
0: Che
1: ciao,
0: salutiamo, è ciao. Vero. Carlo. Però allora appunto volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al
1: no
0: cinema,
1: sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E ecco, allora, a parte, io volevo annunciare che fai un live il 6 maggio.
1: Ah, il 6 maggio suoniamo al Monk per la grande festa per i ragazzi di Weird Bloom, che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi, che fanno veramente rock and roll, e con noi suonano anche gli Atom Lux, e sarà una serata bella, bella divertente. Se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a questa parte.
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
1: Mamma mia.
0: Ne possiamo parlare? No, non diciamo il nome.
1: No,
0: quanto è
1: primo? Certo.
0: Non è che...
1: No, vabbè, no, non voglio essere autoreferenziale.
0: Io di te devo parlare, se vuoi farlo.
1: Ho capito, che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
0: No, non cambiate, però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi, cioè perché...
1: Beh, molto diversi.
0: Bravo,
1: sì.
0: Damian è molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini, mm-hmm. Invece l'altro progetto è estremamente minimal.
1: Sì, è super minimal, è un progetto industrial... contemporaneo, ambient, che insomma, per come si fa a spiegare, cioè, insomma, è proprio musica per installazioni, per clubbing anche, o per concerti proprio veri e propri, quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
0: Sì.
1: Ed è basta. Evito, potrei parlare. Un autismo, potrei parlare veramente di
0: eh beh, no, però mi interessa. È importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu. Quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damian fosse tutto un po' esplosivo, espressivo, mm-hmm. Invece l'altro sia quasi quello davvero quasi anonimo. Super...
1: Quello deve essere quasi anonimo. Anche Bravo Damian, siamo con Bravo Damian. Fortunatamente abbiamo questa collaborazione con Sebastiano Bottaro, che è un pittore, anche un curatore, e lui è una persona che ha dato comunque anche un po' l'immagine, il volto, i colori di Bravo Damian, ma insomma, con il gruppo preferiamo non fare un passetto indietro. Mm-mm. per far posto al suono nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. Ed è una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa, non sono molto d'accordo.
0: Mm-hmm. No, è interessante perché poi tra l'altro citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damian. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si vede...
1: Ma Sebastiano?
0: Si vede che c'è un ragionamento dietro, quindi
1: sì.
0: Bello. E... in realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola... Act Naturally, e in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire così.
1: No, parla di questo producer che gli propone di fare questo film, e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star. Tutto quello che devi fare è recitare naturalmente.
0: Perfetto.
1: E lui ci ride sopra tantissimo.
0: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci
1: L'uomo.
0: Tengo a dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr, e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in
1: possiamo
0: tutta la vita.
1: Fatto a mano da solo, eh? Fatto a mano da solo.
0: Anche tatuatore. Che talento sto Daniele Rienzo. Mamma mia. Andiamo ad ascoltare i Beatles e poi torniamo.
1: Un uomo performativo.

0: I Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro bene amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: sì, mentre tutti erano in India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sugli yacht. Questo narra la storia.
0: Quindi,
1: questa se l'è vissuta sempre rilassata. Comunque.
0: Sta una crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dice, ma com'è possibile? È un botto,
1: tipo
0: 80.
1: Madonna.
0: Sì, sì, un botto. Un botto, mi dispiace, signor Ringo, chiedo scusa.
1: Ringo, insegnaci a vivere la pace.
0: Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la recitazione.
1: Le sage.
0: Quindi, se... Pischello, pischella molto giovane a questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusa, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: Qualsiasi sogno è... Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stiamo parlando di sogni.
1: In questa realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un messaggio
1: allora,
0: edificante.
1: Edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando. Ovviamente
0: io,
1: sto
0: io
1: scherzando.
0: Lo penso,
1: no, però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra va zappata. Che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umidi per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è stremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta proprio il primo anno che studiavo teatro, c'era la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casa Vianello, se non sbaglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Impazzisco.
1: Sì, non vorrei dare.
0: Però mi sa di sì.
1: Con i Ricci.
0: Sì.
1: Sì, lei è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, ma soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori, non devono avere paura ad essere brutti. E questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché sì, è un lavoro molto estetico dove il corpo può giocare brutti scherzi.
0: Cavolo, no, c'è da dire appunto uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015. E che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui a livello proprio mediatico italiano il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto,
1: sì,
0: sinuoso,
1: sì.
0: No? E quindi ovviamente per me, che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui

0: era un problema perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere. Boh, ho smesso di recitare anche perché avevo fame. Volevo mangiare normalmente di
1: Ah,
0: nuovo,
1: cavolo,
0: dopo un sacco
1: presente,
0: di anni.
1: ma stiamo scherzando.
0: Forse è questo. Questa è un'ottima risposta. Mi sono resa conto adesso. La prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare, è perché avevo
1: Ma
0: fame.
1: certo, ma certo.
0: Adesso è meglio, però, perché vedo appunto nei casting.

0: Adesso
1: No,
0: non.
1: ma mi fido. Non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere ed è una cosa orribile che
0: Sì.
1: sia stato così.
0: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso, di un gruppo francese molto fico che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015. Lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti
1: Ah, che bello,
0: convenevoli.
1: tipo Natale.
0: È carino, no?
1: Bello.

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di
1: Ultimo minuto.
0: Wunderkammer. È finito il tempo a nostra
1: Accidenti.
0: disposizione. Quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Mamma mia,
0: Bello
1: tipo il
0: multipotenziale.
1: coltellino svizzero.
0: Esatto. Il coltellino svizzero Daniele Rienzo. Veserben attore, cosa
1: Ah,
0: fa?
1: come Swiss
0: Veserben
1: Army
0: musicista.
1: Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo con Daniel
1: Incredibile, mamma
0: Radcliffe.
1: mia, De Paul
0: Stupendo,
1: Dano.
0: sì,
1: Vabbè.
0: stupendo, consigliatissimo. Una delle prime

0: audizioni a 24 a diventare famoso?
1: Ah, era a 24.
0: Lo sai che forse? Lo sai che forse? Dopo verifichiamo. Nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta che ti avevo fatto vedere un concerto di Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta.
1: Va bene, è successo. Grazie a te Giada, grazie a voi ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1° maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18.30 alle 19.30 su No Name Radio. Buon weekend e buone cose.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

proprio tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu e il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

0: Cheers.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Save the Lisa.

Let's go.

0: due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio qualche tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

like a diamond. Shine bright like a diamond.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

ti svegli, quello sconosciuto. Finestrino basso, spacca quella cassa, metti il mondo in muto. Ai miei anni dico andate che poi vi raggiungerò. Forse sì, forse no. E ti ricorderai di tua madre, di il suo tardi, torna a casa. Qui rientri barcollanti, sempre a casa. E ridi un po', sei stato giovane anche tu.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

c'è, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando pensi al mercato dell'energia?
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: The name of the project is Cookies Party. Now that it's only we will never go to bed again.
6: Storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascinata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che inizio divido quando divide in un reato. Quindi non so ridere in difo di classe mai. Rima che la candici sta una compagna tua. E merita che ando a fidere il compagno tuo. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo aggressivo.

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non servesse.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Ew.
1: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

0: Se mi dà un beat, lo prometto, glielo
1: fumo. Shock Radio. Emigrato perché

fatti, ciao.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sei così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

silenzioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime. Né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Tra

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire, o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso

con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte, credo fosse

0: io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più 3 dalla B che sono stati tutti e tre confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco, la dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Cuesta Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli, sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine, la panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

leggevo questi nomi, pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto: beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di.

0: TV ci eravamo misurati con l'arrivo di questa, nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo tra l'altro a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco, cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo, ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Kim in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 i punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti. Questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti. Quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale, verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. chiude con 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche dal punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Cioè, solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivo in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinali di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: se guardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter. Cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa, di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese-Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chievo, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chievo di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chievo in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chievo, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno, per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende sei di questi, penso ne devono uscire quattro di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante, e lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare.

0: Roma vuole che resti, insomma, è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma, ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche. Allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo. E quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione. Nelle dichiarazioni, anche post festa scudetto, si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti, una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi, parlando di obiettivi in questa ultima parte dell'analisi sull'Inter, per me, anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizione interna al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi, per curiosità, sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti. Spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente con 79 punti. Quindi possono bastare, ecco, in questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive, alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola, perdendo magari 4-5 punti in campionato, non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale, torno a 2 anni fa, si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: La riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no. La Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire. Stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo. Poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan è andato
0: male.
1: Anche perché se non decidi tu, se più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizioni di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in Serie A.
1: Ma stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

0: Senti così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E coca in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la cavilla che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. E tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti

0: Radio.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore, lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova esorbitante, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora e la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un sequestro
0: manco lampo,
1: manco troppo lampo sinceramente, cioè se ci fossero stati mezzo i soldi secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto, con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: sì,
0: show,
1: sì, sì, sì. Dipende quanto c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque sceneggi.
1: Ma tu sei autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che te serve?
0: A me una risposta, dimmi, che mi serve? Piace dare quando me lo chiedono è tutto tranne lì.

0: libri, così da capire proprio la concretezza, no, l'amore per i soldi.
1: Te posso dire, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te non hai mai scritto il libro, ti manca solo il libro.
1: Ma che sei matta? No.
0: Manco io, per carità. No, per carità.
1: Perché devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno... Diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.

0: E poi vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua.
1: Ma la sbagliano molti, sai, Di Capua.
0: Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo. Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi, ma va bene,
1: penso semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi, e questa è l'Italia e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del 2012,
1: certo.
0: In bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle piastrelle.
1: Ah sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico, insomma ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41, è arrivato il momento in cui in un altro paese succede, a penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, Giada, di pagare le tasse, lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
0: Non è
1: Salutiamo.
0: Salutiamo l'Agenzia delle Entrate
1: che ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh. Ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: la
0: come
1: gente è impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare da delle foto delle Rue Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: sì,
0: cementate,
1: piastrelle, ingress,
0: porcellanato,
1: rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco.
0: Beh,
1: scusate,
0: patriottico, posso dire, sì. In linea con le tendenze più contemporanee.
1: In linea con questo governo, possiamo dire.
0: Con il ministro del Made in Italy, il ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017 che poi capiremo essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io
0: something.
1: Avevo molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: sì,
0: trentenni,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo scoperto, abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo
1: assurdo.
0: A Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva "Oddio, ho visto chi ci sta". Tu
1: molto divertente
0: come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un
0: essere
1: po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zi, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo e poi
0: sì.
1: Tu dici ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscono così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, ad esempio oggi se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, te senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Avere rapporto col pubblico,
0: beh, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta le foto alla gente,
1: sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore.
1: Vabbè,
0: lui ha dato un cazzotto in testa
1: alla
0: ragazzina.
1: Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto, non sto scherzando, amici, ragazzine da casa.
0: Che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso.

0: tutti.
1: Sì.
0: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber. Sì. Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
1: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni, no, dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
0: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
1: Facevate mega ride.
0: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa, penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
1: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo,
0: no,
1: sereno.
0: Mega.
1: Ti vedo sereno, nonostante.
0: Dopo aver passato la mattinata a scegliere le piastrelle, questo è tipo.
1: Ti sei calato sette
0: Texas. No, prima di venire. Regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato. Come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo: televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non me frega niente.
1: Comunque. Adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
0: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure una. C'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
1: Ah,
0: mi pare di sì. Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
1: Sì.
0: Così.
1: Almeno due generazioni.
0: Sì,
1: almeno dell'Inde Panchine.
0: Sì, Inde Panchine allargate perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
1: Inde Panchine in France.
0: Sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
1: Alzate. E io con
0: se state in macchina. No, sì.
1: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto.
0: Vediamo
1: vado.
0: Che succede.
1: Non saremo più gli stessi.
0: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Deadly Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma
1: che...
2: mia, che bello. La Stropercicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu te devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: Non è. Guarda, che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne. Cioè,
1: no, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè, Cicoria. E no, signore. Perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, sì, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque. Il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noise, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne. E noi stavamo riflettendo
2: come
1: realtà...
2: Sangue, poi, che era molto, scusami, poi se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro. Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente.

0: in tutti i progetti trap più innovativi, ma
1: Sì.
0: tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony
1: Sì,
0: Tumilli, Tony
1: sì, sì, sì.
0: Tumilli, ma
1: Megheron.
0: Ammon, Glason, quelli là, c'hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo,
1: Sì.
0: quindi regà, fatevi due conti, cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra. Forse sto scherzando, ma forse no. Però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria, se tutto il rap è LOL, il LOL rap, proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper
0: Ma
1: che
0: il
1: fa
0: LOL
1: il rap?
0: rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Tony Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettati, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma
1: Sì.
0: Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento. Comunque, cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: T'hanno
0: Cioè, che t'hanno
1: fatto?
0: fatto, capito? E quello è quel
1: Sì.
0: non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non
1: Sì.
0: voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere musicale, magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, chi pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo, sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
0: Burattinaio,
1: burattinaio,
0: burattinaio.
1: e chi più ne ha più ne metta. Anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al
0: No,
1: linguaggio
0: ma
1: del rap stesso.
0: guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea
1: Silvia,
0: originale,
1: pezzo di Pippo Solo, sennò sembra che
0: Silvia,
1: stiamo a parlare di
0: sì,
1: Silvia, un'amica
0: Silvia con la
1: nostra.
0: R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale,
1: Sì.
0: e Pippo diceva: ma secondo te uno così romantico mi è mai capitato manco per una volta? E tu dici: beh, no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo
0: Certo,
1: professore di
0: filosofo.
1: filosofia.
0: Dottore, ma no, che
1: No,
0: professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti, e vabbè,
1: non di
0: e
1: questa
0: non di
1: azienda.
0: questa azienda. E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia, sì, il dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in bocca al lupo, Pippo,
0: Pippo
1: Solo.
0: Solo è murubuto coi layer, noi lo stiamo,
1: sì,
0: a dire prima.
1: Sì, sì, sì, io lo confermo, in bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rock in Roma.
0: Incredibile,
1: che tra l'altro pure lì se ti avanzano a credito, sono contenta, ma ne parliamo.
0: Ma ne parliamo
1: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mord Selector.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019 sì, sì. per una

0: testata, poi è andata in bancarotta. Vabbè, posso che cazzo, mi ricordo,
1: sì,
0: in bancarotta. Per noi, Supervise, avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il COVID, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente pesci,
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose.
1: Dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì. Invecchiato, cioè, male.
1: Non, ma te posso dire... c'aveva degli elementi...
0: Ti sei commosso,
1: scusate,
0: quasi anche sei emozionato.
1: No,
0: sei emozionato.
1: Semplicemente reflusso gastrico, come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze.
0: Aneddoti inventati, completamente
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok... ma anche l'Instagram, cioè, è pieno.
0: È tutta una gag.
1: È,
0: ma perché nel frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente i video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati ai temi politici, sociali.
1: Ma c'è, ma certo.
0: E quindi
1: no, adesso quella roba
0: tutti...
1: si spinge tantissimo, cioè, ma io ho un sacco di pischelli e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già era... no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale. Però indipendentemente ci stanno un sacco di pischelli. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che... cioè, sì, non fanno mega ride, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: noi.
0: Più ride di noi,
1: ma sì, ma
0: sì,
1: mille,
0: sì,
1: volte,
0: sì.
1: Ma mille volte, ma poi non gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere di quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un comunicato di lancio di Brodo, il podcast che hai fatto con The Pills nel 2023,
1: sì.
0: Che diceva, adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il primo podcast.
1: Che era una cosa che ci diceva... giustamente Spotify spinge il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso.
1: Sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, non era vero.
0: Quindi uno dei,
1: sì,
0: però uno dei,
1: okay,
0: uno
1: okay,
0: dei.
1: Okay.
0: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionario, più che pioniere, il visionario.
1: Tipo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
0: Ah.
1: Sì. Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: no, infatti stavo per dire chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con
1: casino,
0: la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come
1: paraculo. Ma parlo ovviamente di Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile. Perché io mi ricordo dalla crisi
0: del
1: 2008,
0: sì.
1: Cioè lì è tipo, ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare, certo, in HTML,
1: certo, e dice no, non c'è.

0: più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è la fine.
1: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
0: E voi ci avete dei Pills.
1: Incredibile. Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: Rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e non Aim Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di
1: Gags,
0: gags.
1: ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian, che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian, mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian,
0: È
1: cioè, ammazza
0: vero.
1: zii, cioè, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della storia,
0: giullare del
1: capito?
0: web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide, un
1: definito,
0: biglietto da
1: definito.
0: visita, valuta tu. E tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere però, perché tu appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per
1: Yes,
0: altre
1: sir.
0: cose, e hai scritto dei prodotti
1: Sì.
0: molto belli.

0: tipo una pezza di rondini.
1: Certo.
0: E, ah, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, sì, se non è uscito un nuovo video vostro.
1: Sì, sì, è stata una cosa veramente figa perché. Lei è venuta da me a dirmi: guarda, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed è, sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa, sì, cosa, no? E invece ha
0: preferito far ridere.
1: Sì, è incredibile, è figo. Cioè, mazza. Cioè, comunque un'artista pop italiana, bella lanciata alla fine, perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu, ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy consultant.
1: Beh,
0: a Milano saresti un gag consultant.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, ma magari.
0: Comedy expert.
1: Ma magari.
0: E senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammi.
0: Però
1: ma te
0: quanto ti piace scrivere per
1: quanto
0: gli altri?
1: Quanto ti danno? Quanto te danno? Guarda
0: che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti gli hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non te fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito? No? Lì sei proprio spinto, sei creativamente attivato,
0: sì,
1: sei più attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa' la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, sì, assolutamente. Capito? Sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono forma,
1: sì,
0: in mezzo
1: d'accordo
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No,
0: quindi
1: ma non è
0: scrivete per gli altri, se sennò...
1: no. No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per drogatte.
0: No, è servizio pubblico.
1: Vabbè, ma diciamolo, per drogatte devi essere vivo. Se te droghi troppo non puoi essere vivo. Quindi è controproducente con la tua voglia di drogatte. Cioè, cerca di drogatte, ma rimanendo abbastanza
0: riduzione
1: sano,
0: riduzione del danno,
1: esatto, abbastanza sano da poterte continuare a drogare,
0: sì.
1: Questo lo diciamo a
0: lo
1: casa,
0: diciamo.
1: Tranquilli.
0: Riduzione del danno, molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo,
1: sì,
0: comunque gradito,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: a volte
1: specie quando ti sei comprato casa ancora di
0: graditissimo,
1: più
0: graditissimo, cioè le rate del mutuo, mamma mia che gioia si infinita,
1: hai
0: da sua ruba,
1: si hai importante,
0: si hai carina, si hai sempre carina.
1: Bene, 4 volte l'anno.
0: Perché io ho pure l'imaglio, c'ho tutte, perché io c'ho pure attrice. Vabbè, ma questo
1: mia,
0: proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccato al disco, a quello che ho detto io prima. Al contrario, te
0: li dichiariamo
1: okay.
0: Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Con i soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti,
1: esatto,
0: gli F24.
1: E invece semplicemente li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, vedo so vede solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky!

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise, mezza emo.
0: Ma mi piace. Grande contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Studo, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: non li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un they them, uno she they.
1: Secondo me un they them, sì.
0: Un they them.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché siamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, a onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dice che è internet,
1: ma certo,
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io, che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però, zii, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, gli televisore. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì, veramente
0: 7 ore secondo me, lavoro.
1: Oppure
0: no,
1: guarda,
0: più.
1: Pure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto perché sei obbligato.
1: Sono un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero, cioè il fatto che io mi potessi scaricare.

0: Riga, un disco in 20 minuti. Era una
1: Sogno.
0: roba anche. Cioè, io c'erano dei dischi pop punk di Juan Rubiscello che me li dovevano a comprare a Londra. Cioè, io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco. Cioè, capite? Nel senso. E, cioè, quindi noi siamo stati proprio. Io stavo e sto in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
1: Sì,
0: Cioè,
1: no, ma poi
0: capito?
1: soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
0: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più veloce, molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet che io vedo solo su internet che non vedo nella realtà, per fortuna, perché
1: Sì.
0: comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
1: Sì, no,
0: cioè
1: è vero.
0: tendenzialmente è questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni, ad esempio.
1: Che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco di
0: Ma sono passati
1: Sanremo,
0: 3 mesi,
1: tre
0: raga, ma com'è
1: mesi, sì.
0: possibile? Ma infatti io, guarda, spero, Tony Pitoni, se mai sentirà questa cosa, occhio a non bruciarti, perché
1: Non
0: sennò
1: ti è
0: te se
1: bruciato?
0: magnano vivo, sì.
1: Sta
0: Questi
1: attento.
0: impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
1: Fai mina, sparisci.
0: Sì, sparisce,
1: Fai mina, tanto non ti
0: fidati.
1: riconoscono, che cazzo ti frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton. E poi torniamo per dei saluti. Vabbè,
0: E
1: comunque,
0: esatto, e delle
1: e un
0: cose.
1: ultimo pezzo. Vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, oddio, Matteo, non morì. Matteo, sto tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei è un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, se ti cacciano stavolta, fatto.
0: Io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
1: Ma sì,
0: veramente.
1: Dai.

0: speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio, che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome, ed è scritto mega bene, vedi, cioè te fa capire, cioè mentre per cerchio che si chiude, mentre sì, prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella,
0: grazie mille, buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma ne è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sono cresciuto in Cine, lo so di, è comodo, sono qua davanti a scuola, sto per poco.

piccolo Gogeta, lo guardo e mi fa schere, schere. Le vuoi le Yu-Gi-Oh? Te le compro coi sortini che ho svoltato in sala slot. Però fammi sto piacere, fammi un check, dimmi un po' chi se sta scopa, mammina, ancora è negro, ve? Madò.

0: puntata 210 di 0-0, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal tempo, da quello di recupero che può determinare sfide, momenti e percorsi di stagioni intere, a quello effettivo che ormai con estremo gradimento da parte di tutti stiamo vedendo sempre più tutelato in Serie A, ma anche dal tempo che non c'è, quello che non viene garantito, non viene lasciato per lavorare, per provare a costruire qualcosa e dimostrare realmente le proprie capacità. È il caso quest'ultimo di Fabio Grosso e della scelta da parte della Fiorentina di esonerarlo, è il caso il primo dei minuti finali di due dei tre big match di questa giornata di Serie A, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Partite belle, intense, tirate fino alla fine, partite che iniziano a strappare la classifica e risultati che iniziano ad accumulare significati e riflessioni che vale la pena fare. È davvero un bel campionato fin qui, e lo dico con il massimo rispetto dei tifosi di squadre che non stanno andando troppo bene, ma per noi che lo analizziamo, per noi che dobbiamo commentarlo, è davvero un gran bel inizio di stagione, al quale poi da domani si aggiungerà anche la Champions League e poi via via le altre competizioni europee. Tante cose da commentare, tante cose su cui discutere.

0: discutere come sempre insieme. Sei pronto?
1: Andiamo.
0: Prima dell'inizio dei due match del lunedì, che completeranno il programma della terza giornata, nella Serie A 26-27 siamo a 28 partite consecutive senza che si sia verificato un solo 0-0. Una circostanza che mi consente anche di ribadire e puntualizzare che il nome del podcast non è un omaggio alle partite senza gol, ma, come spiega bene il titolo completo, dove comincia il calcio, più una fotografia del momento esatto in cui le cose dovrebbero iniziare. E ne sono cominciate parecchie di cose, anche in questa giornata. 29 gol fatti nelle prime 8 partite, hanno segnato tutte le 16 squadre che sono scese in campo, erano noi i dati sotto mano, lo storico, ma credo sia davvero un risultato che vale la pena sottolineare, in attesa, come detto, poi delle due gare del lunedì. Se sei d'accordo, partirei da una delle notizie principali di questo weekend. Lasciamo per un attimo da parte la classifica, la vetta della classifica, i big match, gli scontri europei o scontri scudetto, e andiamo su un'altra cosa citata già nell'incipit, cioè Fiorentina-Torino, ma soprattutto quello che poi ne è seguito, l'esonero di Fabio Grosso dopo 3 giornate.
1: Alzi la mano chi si aspettava un salto di panchina così prematuro, e soprattutto su una delle panchine che ha speso più soldi per il mercato e che quindi si poteva presupporre che li avesse spesi per agevolare l'inizio di una nuova progettualità con un allenatore ambizioso, giovane, che aveva dato prova di saper fare bene, di saper far giocare bene le proprie squadre. E che la stagione della Viola fosse iniziata male, lo avevamo capito fin dal secondo zero e dai tanti limiti di sviluppo del gioco e soprattutto di conoscenza tra i compagni. Non so quanto possa aver pesato sulla decisione di esonerare l'allenatore il fatto che non si sia riusciti a trovare una quadra neanche con i calciatori che sulla carta avevano fatto la preparazione estiva e che quindi potenzialmente potevano essere un po' più avanti dei tanti acquisti dell'ultimo momento. È difficile con così pochi minuti visionati capire se non avrebbe potuto funzionare. Sicuramente la scelta è stata, mai come in questo caso, più simbolica che dettata da fattori tecnici. Non so se la vedi allo stesso modo.
0: Sì, è un discorso di fiducia che a questo punto devo credere che davvero forse non ci sia mai stata totalmente, no? Già dal principio, perché altrimenti non si spiega. Ed è paradossale, tu citavi, no, la Fiorentina come una delle squadre il cui mercato poi ha portato più stravolgimenti, una delle squadre che ha speso di più, che in assoluto ha cambiato maggiormente, no? Al di là delle varie dichiarazioni anche da parte di Paratici degli ultimi mesi, perché poi sto vedendo diversi articoli riassuntivi con una scansione cronologica chiara di frasi dette e poi sconfessate magari anche dai fatti, però al di là di tutto questo è sempre, sempre brutto quando poi ci rendiamo conto che spendere tanto, cambiare tanto sul mercato, rivoluzionare totalmente una squadra, non porti con sé poi una apertura di credito maggiore per qualsiasi tecnico sia destinato poi a guidare quella rivoluzione, quel cambio di progetto tecnico. Anzi, spesso più si spende e meno tempo si dà, proprio perché c'è quell'aspettativa di aver speso tanto e di dover far fruttare quei soldi. Soldi che poi, investimenti che poi magari frutterebbero semplicemente con del tempo per lavorare, che non è stato da Grosso. Io alzo la mano, non me l'aspettavo, a parte che pensavo e ipotizzavo anche magari qualche criticità maggiore qualche chilometro più su dalle parti di Bologna, ma un paio di settimane fa, se non sbaglio, ti dicevo ho il timore che con la sosta lunga per nazionali dopo 5 giornate vedremo già il primo esonero in quella sosta lì, e ti dicevo sarebbe comunque sbagliato, perché al di là di situazioni molto gravi magari all'interno di uno spogliatoio, situazioni che non possono più essere corrette e sistemate, sarebbe stato comunque grave, anche perché molte squadre, quasi tutte, hanno toccato tanto tra acquisti e cessioni nelle ultime ore di mercato. E vado su questo perché la Fiorentina nelle ultime 72 ore, all'interno di un mercato che comunque ha rivoluzionato la rosa, ha comunque acquistato Ngie, Beto, Nyonto, Gonsalves, tutto negli ultimi 3 giorni di mercato, 3 di questi nelle ultime 24 ore, proprio a voler essere precisi. Altri giocatori sono usciti, Gudmundsson è stato in campo per 2 partite, poi è stato ceduto in prestito alla Lazio. Si è cambiato tanto, si è lavorato molto poco, e questa sensazione di via vai, di giocatori presi, messi dentro come se fossero figurine e senza una reale capacità di stare insieme, senza un reale progetto tattico che li mettesse insieme, io ce l'ho avuta, però davvero in tutta coscienza faccio anche fatica ad attribuire colpe, meriti in questo caso pochi, e dei meriti magari di più tra squadra, direzione, allenatore, eccetera, con tutto che Grosso non è che mi abbia mai convinto dal principio in maniera importante, però almeno a dargli il tempo di provare a far quadrare alcune delle cose che sono state poi modificate in corso d'opera e, ripeto, quasi negli ultimi minuti.
1: È chiaro, non è sicuramente lo scopo di questa puntata, tanto più che lo facciamo in apertura, e quindi anche per non rompere il minutaggio di questa puntata, avendo tante partite interessanti di cui parlare, fare un bilancio complessivo potrebbe aver senso dedicare un blocchetto nella puntata di approfondimento di giovedì, soprattutto per ragionare sul totale della rosa a disposizione e provare già a capire, una volta che sarà definita, ufficializzata la nuova guida tecnica, che senso avrà il futuro del progetto Viola, se ci sarà margine per costruire a lungo termine o se, spaventati dall'idea di fare un altro campionato, rincorrere la salvezza, non si rimandi ancora di un altro anno una rinascita anche da un punto di vista della proposta di gioco. Sicuramente anche quello che abbiamo visto contro il Torino è veramente poco. Ci sono tante cose che non funzionano e poca volontà di provare. Credo sia stato questo l'elemento decisivo di cui sono corresponsabili tutti, allenatori, dirigenza, giocatori, e cioè il fatto che anche in partite che sono andate male non c'è stato un guizzo di una soluzione di gioco, una ricerca di qualcosa. Si è parlato tanto, per esempio, della ricerca della verticalità. In tutta la partita contro il Torino non si è riusciti a vedere imbucate verso i calciatori offensivi che teoricamente erano fatti per attaccare la profondità, e poi con l'ingresso in campo anche di Beto potevano andare in quella direzione. È mancato tutto ed è difficile adesso immaginare in che direzione si andrà.
0: Tra l'altro anche le formazioni sono una sorta di grido d'aiuto, perché NG arriva ed è subito titolare. Gnonto gioca 45 minuti, Beto entra nel secondo tempo contro il Torino, tra l'altro è stato anche con Salves poi negli ultimi minuti. Si fa davvero fatica, perché non si è mai neanche trovata una quadra, ma intravisto un percorso che potesse portare a un qualcosa di vagamente simile. Però ripeto, la squadra è stata costruita, ricostruita da zero e puntellata poi con acquisti importanti tardi. Questo dobbiamo sempre tenerlo in considerazione per un discorso anche solo d'onestà, a prescindere dalla nostra considerazione su Grosso. Faccio fatica a commentarti la partita con il Torino, ci confrontavamo anche brevemente prima di iniziare la puntata insieme. Le sensazioni sono state le stesse anche in Roma-Fiorentina, la prima di campionato, sono state anche le stesse nella seconda uscita della Fiorentina contro il Frosinone, partita che avrebbe meritato di vincere, o quantomeno avrebbe meritato di chiudere il primo tempo sopra di due gol, e poi magari sarebbe cambiato tutto nel risultato finale, anche nel percorso con Grosso in panchina in questa stagione. Però in tutte e tre le partite non c'è mai stata una singola idea tattica chiara. Questo anche mi sento di dirlo, sinceramente, quindi faccio fatica ad analizzarla, a maggior ragione perché era una partita, quella contro il Torino, che vedeva poi un'avversaria che stava allo stesso tempo cercando se stessa, ed è un'altra squadra che si è aggrappata poi, peraltro, ad uno dei calciatori ceduti della Fiorentina, perché pronti via, Abate si arrende, se vogliamo, al 3-5-2, avendo perso Ongi, avendo perso la possibilità di giocare con due giocatori offensivi alle spalle di Simeone, e si ritrova con Mandragora. Però Mandragora lo mette subito al centro del centrocampo, al centro proprio della squadra, del cuore della squadra. C'era un dato che mi ha sorpreso, l'avevo selezionato per questo: primo per tocchi di palla nella partita, 108. Poi quando giochi contro una squadra a cui sta andando tutto male, è anche più facile che per te le cose si incasellino nel verso giusto. Entra Belgali e fa assist su errore di Valdepeñas, ma Valdepeñas ci sta che sbagli qualcosa, sta anche facendo vedere cose molto interessanti con il pallone, ma togliendo l'esperienza con il Real Madrid Castiglia ha giocato 77 minuti in Liga prima di fare tre apparizioni con la Fiorentina, e questo lo dobbiamo dire perché fa tutto parte del pacchetto di tanti giocatori su cui poi, e sono d'accordo con te, magari proveremo ad entrare con più cognizione di causa giovedì approfondendo, capendo anche poi se magari riusciremo ad avere una piccola anticipazione su quella che può

0: potrà essere il nuovo corso tattico della Fiorentina, perché tra le varie scelte, ecco, si rischia anche poi di dover sconfessare non solo un lavoro fatto in estate, ma anche magari una campagna acquisti e cessioni che è stata mirata per creare un certo tipo di progetto, con un modulo di riferimento, con un'idea anche tattica di riferimento, e magari dover cambiare totalmente, facendo perdere magari minuti importanti a giocatori che sono stati presi per essere centrali con quel pensiero lì. Però se si cambia allenatore dopo 3 giornate, da qualche parte è un periodo difficile, ecco, per capire come e verso dove tracciare la nuova rotta, dobbiamo prenderlo in considerazione.
1: Io faccio una sola piccola polemica su questo, polemica che è un po' destinata anche in parte ai tifosi viola, ma in generale al mood che si è creato intorno a questa squadra, perché credo abbia guidato le ultime scelte di mercato in entrata e in uscita. Andate male le prime partite, il grande discorso intorno a questa squadra era: beh, certo, se continuate a far giocare titolari i senatori, tra virgolette, che hanno fatto male nella scorsa stagione, non potete aspettarvi di meglio. Tant'è che in campo titolari contro il Torino c'erano soltanto Fagioli, De Gea e, se vogliamo, Brescianini, che avevano una qualche responsabilità rispetto al percorso appena concluso. Tutti gli altri erano nuovi. Il problema non era quello. Penso si sia visto, il problema non era quello, ma lo dimostra il Torino stesso, che cambia quasi tutta la formazione titolare e poi la decide con il contributo fondamentale dei principali talenti, che poi erano i due che hanno giocato insieme in attacco.
0: Sì. Questo è quanto. Io mi sento solo di citare un dato sulla Fiorentina, perché ho anche in questo caso, anche in questo esonero, la sensazione che poi guidino e abbiano guidato la scelta solamente punti. Mi sono divertito per la prima volta in questa stagione nell'andare sul sito di Opta, The Analyst, no, a guardare i punti attesi, e per la Fiorentina sono 4.5 quelli attesi in 3 partite. Per intenderci, sono gli stessi del Milan, però ne ha fatti 0. Ha segnato un solo gol ed è l'attacco peggiore della Serie A da 4.15 XG creati, 11ª, e è l'under performance offensiva peggiore del campionato. Ha subito 9 gol, la peggior difesa del campionato, almeno prima delle gare del lunedì, da 4.75 XG, 14ª per occasioni concesse. Sostanzialmente ha l'under performance offensiva peggiore del campionato e l'under performance difensiva peggiore, sostanzialmente la 19ª in Serie A. Dopo la Fiorentina c'è solo il Monza, di cui poi magari parleremo in chiusura di questa puntata, per chi avrà il buon cuore anche di ascoltarci fino alle sfide e agli scontri salvezza. Però è stata anche una squadra sfortunata, ecco, non ha costruito la sua fortuna, siamo d'accordo, però mi chiedo anche se con 5 punti avremmo potuto vedere un percorso un filo più lungo con Grosso in panchina.
1: Anche con 2 punti, forse, però forse mi sto sbilanciando troppo.

0: andrei però avanti perché ho recuperato per te il dato sui risultati finali delle partite nelle prime tre giornate dello scorso campionato, visto che abbiamo detto che non c'è ancora stato uno 0-0, ma possiamo dirci che in generale non sono state tante le partite a basso punteggio.
1: Vero.
0: Se contiamo quelle in cui sono stati segnati massimo due gol, ne abbiamo meno della metà, che non è comunque un cattivo dato. Per dovere di cronaca ti cito: alla terza giornata della Serie A 25-26 i risultati erano 3-0-0, 9-1-0 o 0-1 e 5-1-1, quindi stiamo parlando di 17 partite su 30 terminate con massimo 2 gol segnati. Ora stiamo cominciando a vedere qualche partita più bloccata o qualche partita anche che non si sblocca, quelle della Lazio, la gara dell'Inter in trasferta contro il Cagliari, però sono casi isolati all'interno di partite nelle quali comunque abbiamo visto succedere delle cose. Per nostra fortuna in questa giornata ci sono state tante partite movimentate e tutti i big match sono stati belli in modo diverso, compreso Juventus-Milan, di cui si è parlato un pochino in negativo, ma manco troppo, concedimi.
1: No, per me è una partita che comunque ci ha detto cose interessanti. Io, se sei d'accordo, proverei ad andare, diciamo, in ordine di classifica, partendo da Inter-Napoli. Poi è stata una visione particolare la mia in questo weekend, no? Commentavamo insieme le partite anche all'interno del gruppo Telegram di 0-0, peraltro non l'ho ricordato, il canale Telegram è 0-0 Podcast, è da lì il gruppo collegato dove commentiamo diverse cose tra calcio e fantacalcio, e ho rivisto tutte le partite in momenti diversi tra telefono, computer, velocizzate, in presa naturale, ecco, in momenti diversi, ma è stata un'esperienza particolare che non rifarei. Però la vita, il weekend trascorso, mi ha portato a questo, e ad ogni modo, insomma, ho cercato di dedicare il più tempo possibile soprattutto ad alcune tra queste, e Inter-Napoli era una di quelle che avevo segnato già da un po'. È stato un bellissimo weekend, è stata una bellissima partita. Ecco, la cosa bella di dover recuperare una partita del genere alle 2 di notte è che di certo non ha contribuito ad aumentare il sonno, ma sono riuscito a seguirla piuttosto bene. È stata la prima mezz'ora molto importante dell'Inter. Leggevo da più parti una prima mezz'ora da Premier League che va un po' in linea anche con questo nuovo corso arbitrale, no? L'idea di fischiare poco, di far giocare tanto, i giocatori che quindi vanno a terra, provano a lamentarsi e poi si alzano subito. Va detto che il Napoli è riuscito poi in ripartenza a costruirsi qualche occasione, forse le più pericolose del primo tempo, eccezione fatta per la punizione di Di Marco nei minuti di recupero. Già dalla fine del primo tempo c'è stata una piccola flessione dell'Inter, poi dimmi che ne pensi, flessione che è proseguita parzialmente ma anche con una discreta componente episodica ad inizio secondo tempo, perché nei primi 8 minuti il Napoli fa 2 gol e poi da quel momento in poi però cresce l'Inter, cresce di foga, di impeto, di qualità, e fa valere lo status anche in una partita che storicamente, almeno per la storia recente negli ultimi anni, è sempre stata piuttosto complicata. Ti cito solo questo dato, insomma, dopo il gol di Højlund l'Inter calcia 18 volte, crea secondo Opta 3.36 XG dall'ottantesimo solo, da quando, cioè, l'Inter è passata 3-4-3 con Bonny e il Napoli 5-3-2 con l'ingresso di Badiashile. I tiri sono 5-3, 0-9 quelli dell'Inter in termini di XG, 1.19 quelli del Napoli, ma praticamente quasi tutti in quell'occasione tra Lucca e Anghissa. L'occasione sprecata, insomma, del Napoli poi per riprendere la gara. È stata una reazione importante quella dell'Inter, sotto di 2 gol, riprendere la partita così, farlo con quella convinzione, anche in quel modo, anche puntando tanto sulla versatilità, sulle caratteristiche di tanti giocatori importanti che sono arrivati, uno su tutti Curtis Jones, che dà modo a Kakivu di scegliere, di aggiustare, di cambiare in corsa l'approccio tattico della sua squadra. È davvero un gran bel segnale. Sono quelle vittorie che poi magari a maggio, guardando indietro, vai ad indicare, a cerchiare come l'inizio di un cammino che possa magari aver portato a qualcosa di buono, di positivo.
0: Mi sforzerò di non dare giudizi comparativi, per cui quello che adesso dico sull'Inter vale per l'Inter e non lo considero una nota di demerito per il Napoli. Ho avuto la sensazione in questa partita che Kivu abbia guardato oltre la singola gara nelle proposte che ha messo in campo e nelle richieste che ha fatto ai propri giocatori, tenendo in considerazione il fatto che certe soluzioni tattiche in condizione di svantaggio in partite contro avversari forti sono fondamentali per la doppia corsa che l'Inter intende fare quest'anno. Potrà capitare anche in Europa che questa squadra, giocandosi a viso aperto contro una diretta rivale un obiettivo, a partire già dalla fase campionato dove le avversarie di prima e seconda fascia non sono abbordabilissime, di doversi muovere nei 90 minuti con diverse opzioni. E chi le ha provate tutte, molte sono state decisive per questa partita, innestandole su delle dinamiche che, come dicevi tu giustamente, nella prima ora di gara con alti e bassi comunque hanno funzionato. Non è stata una di quelle partite dove sai, dici parto per giocare con il mio 3-5-2, mi va male e allora la butto in caciara e provo il tutto per tutto. Cioè ci sono state cose giuste per i primi momenti di gara e poi innesti giusti quando la partita si è messa su un binario diverso. Diversamente forse il Napoli, a maggior ragione trovandosi in una posizione di vantaggio, ha adottato delle soluzioni un pochino più conservative, sperando comunque di portare a casa un risultato che sarebbe stato fondamentale per il morale e per le distrazioni, qualcuna di troppo, che si erano viste nelle prime partite. Alla fine ha pagato sì e no, ecco, devo dirti questo. Non era facile, perché la formazione del Napoli comunque aveva qualche defezione, ci sono calciatori adattati, c'è secondo me il grosso tema di Vergara, che vedo che tu hai annotato nel nostro foglio degli appunti e che secondo me sarà vitale per il prossimo futuro, cioè capire chi fa quali movimenti, proprio per evitare di trovarsi nel problema che si è visto nelle prime due partite, di avere troppi giocatori che fanno lo stesso movimento tutti nello stesso momento e di fatto neutralizzare un'azione offensiva prima ancora che inizi.
1: Guarda, io sono arrivato a Vergara partendo da McTominay, o meglio ancora partendo da De Bruyne, perché poi tra i vari significati, tra le varie riflessioni da fare dopo questa partita, c'è anche l'utilizzo che sta facendo Allegri di De Bruyne, cioè di un super sub puro, perché entra sempre nell'ultima mezz'ora, spesso lo fa per dare ordine, spesso lo fa riuscendo ad incidere nella partita, penso a Genoa-Napoli al di là dell'episodio, ma mettendo ordine sulla tre quarti e aiutando anche il Napoli a palleggiare, a trovare anche l'imbucata, a mettere proprio più sostanza nel terzo offensivo in zona centrale, senza dover ricorrere per forza ad un possesso perimetrale spesso sterile, neanche troppo veloce. Il discorso è che De Bruyne non difende quanto McTominay fisicamente e non può togliere il posto a uno degli esterni offensivi, perché uno potrebbe anche pensare, pur di metterlo in campo, lo avvicino ad Højlund e magari tolgo di partenza Alisson Santos, ma non può fare quello in un sistema di Allegri, perché se la squadra poi si abbassa tanto nella propria metà campo, De Bruyne non ha quello strappo in conduzione e soprattutto nelle anche poche azioni in possesso prolungato nella metà campo offensiva non ha quell'imprevedibilità autosufficiente, torno su questo termine perché poi andiamo anche su Højlund, che gli consenta da solo di cambiare la partita, di far accadere qualcosa. Cioè De Bruyne ha bisogno di avere il pallone e avere qualcuno con un'idea di movimento attorno per determinare. In quel caso
0: non è Modric. Non è Modric, si è visto qualche incursione di Modric contro la Juventus. È chiaro che se tu hai un calciatore che pur con un'età ha quella lettura di correre nello stretto, fare due dribbling nel breve e guadagnare 20 metri in conduzione, puoi fare un gioco diverso anche una volta superata la metà campo in possesso. E quel tipo di giocatore adesso forse il Napoli non ce l'ha, perché ne ha neanche gli altri in questo momento sembrano adatti a quella skill specifica che invece nel calcio di Allegri serve tanto.
1: Io lo vedo, lui, De Bruyne, alza la testa, cerca magari il taglio, cerca un contromovimento, cerca qualcuno che viene incontro per andare poi a scavalcare con un tracciante l'esterno che si sovrappone dietro e attacca la profondità. Manca al momento questa dinamica tattica, queste corse, questo pensiero di giocata nel Napoli, ed è un fattore. Io non so quanto Vergara possa riuscire, se lavorato da mezzala con continuità, ad essere poi una soluzione realmente credibile per il Napoli, che al momento mi sembra invece piuttosto bloccato su altri tasselli, su un giocatore alla Alisson Santos, anarchico ma imprevedibile, in grado anche di portare la croce da solo nella metà campo offensiva. È imprescindibile Højlund, perché si inventa un altro gol da solo, al di là della dinamica, dell'azione, del pallone che non esce, resta in campo, poi sono anche bravi a leggerlo i giocatori del Napoli, ma Højlund si inventa un gran gol dall'altra parte Politano è fondamentale per l'equilibrio, perché possiamo continuare a parlare di 4-3-3 quanto vogliamo, in realtà il Napoli intanto è in fase di non possesso, parte 4-5-1, ma molto spesso va 5 dietro, perché Politano si abbassa per assorbire gli inserimenti di Di Marco e lo fa costantemente, quindi Politano continua a fare quel lavoro lì. Io ti dico anche, tantissime critiche su Allegri per la scelta di mettere Badiashile, di passare a 5 di fatto dietro e poi prende due gol anche per letture sbagliate del difensore appena entrato. Per me ci può stare, cioè, all'ottantesimo può starci quel tipo di ragionamento in trasferta con la gara che stava andando nella direzione dell'Inter, che poi è comunque brava a continuare a spingere, a concretizzarlo quel dominio percepito, però può starci. Ecco, tra tutte le cose secondo me su cui vale la pena parlare di Allegri, questa è forse quella un po' più pretestuosa, ecco, è più semplice attaccarlo su questo piuttosto che su tanto altro.
0: Ma per me basta guardare il campetto, cioè se tu sei in vantaggio e i tuoi terzini che non puoi cambiare, uno perché non hai cambi e due perché hai scelto di fare dei cambi in altri reparti, sono Spinazzola e Di Lorenzo, chi sono i cinque che devono correre a fare diciamo la struttura offensiva in verticale? È inevitabile che ti ritrovi con Neres che si deve inventare qualcosa da solo. Il discorso di Politano è tanto più importante perché avere un calciatore lì che è bravo a palleggiare ha senso se poi tu ci metti accanto un terzino che può fare all'occorrenza 60 metri di binario senza avere paura e di farsi male e di scoprire troppo la squadra. Quindi in una fase dove comunque devi cercare di gestire il risultato, certo ti metti a 5, che altro puoi fare? Cioè, quale sarebbe stato un cambio vincente? Cioè, che fai? Metti Oliveira, l'abbiamo visto Oliveira, quando devi cercare di gestire il possesso nello stretto con gli avversari che ti vengono a pressare come degli indemoniati, e mi duole dirlo, guardi la panchina del Napoli, cioè quelli che non sono entrati sono rimasti Beckham, Fava-Suli e Noah Lang. Non ti inventi nulla.
1: Allora, questo è quanto secondo me. Poi di partenza magari si può ragionare a qualcosa di diverso, anche come atteggiamento della squadra, o meglio mettere in campo anche gli stessi giocatori ma con un'idea diversa rispetto a questa, che al momento evidentemente non sta pagando. Invece un'idea che mi è piaciuta tanto, andando anche un po' sull'Inter e dando anche merito al lavoro di Kivu, sono state le combinazioni laterali, perché Diouf intanto di partenza nei big match, e questo ce l'eravamo già detti, parte avanti a Luis Enrique per struttura fisica, per quantità anche di opzioni e soprattutto per costanza mentale all'interno di una partita. Cioè è abbastanza incredibile come è riuscito ad alzare il livello in poco tempo di Uff, ma a livello mentale, non solo delle sue giocate di tenuta dentro le partite, ma la dinamica tra lui, tra Bissek che si alzava e il lavoro della mezzala di riferimento, in quel caso Barella, a mettere in mezzo Alisson Santos e Spinazzola, è stato un fattore nel primo tempo dell'Inter, tant'è che poi guardando anche i dati nel primo tempo l'Inter attacca molto di più, abbastanza di più dalla corsia destra rispetto che a quella sinistra, quindi non viene utilizzato solo per chiudere quel binario, diciamo, quella corsia lì.
0: Per riassumere tutta questa faccenda mi limito a citarti un post che ho letto su Interismore nelle ore successive Inter-Napoli, dove l'autore scriveva: sto cercando di capire se il fatto che ci alziamo dal divano chiedendo di passarla a Diouf sia il problema o la soluzione. Tendenzialmente mi sbilancio a dire la soluzione, almeno finché Diouf continua a giocare così bene.
1: Guarda, avrei un gancio pazzesco da farti su Conceição e sulla Juventus, ma ci arriviamo dopo, perché prima c'è da fare un passaggio su Roma-Atalanta. Per chiudere sul

0: Inter, occhio secondo me a maggior ragione considerando questo nuovo, questa nuova indicazione di gestione gara da parte degli arbitri, questo metodo utilizzato, a non spendere troppe energie mentali dietro le proteste. E lo dico in riferimento al primo gol del Napoli, alle proteste prolungate di Barella per un paio di minuti per il tocco di mano in aria da parte di Lobotka, senza entrare sul rigore, non rigore, tocco, non tocco, ma Barella protesta per più di un minuto continuativo e all'interno dei 120 secondi successivi sbaglia il controllo. Comunque una palla piuttosto improvvida, però sbaglia il controllo che genera poi il gol del vantaggio del Napoli. Quindi occhio, perché comunque si perdono energie mentali.
1: Guarda che questo delle proteste è un grosso problema, poi ci vorrei ritornare fra un paio di giornate, quindi fra un mese e mezzo, e perché io sto vedendo un nervosismo strano soprattutto in alcune tipologie di giocatori, non soltanto dell'Inter ma anche in altre big. Ci sono giocatori di esperienza che sono sorprendentemente frustrati da come stanno andando le partite ultimamente, ed è una delle conseguenze più inaspettate per me del cambio di linea arbitrale.
0: Cioè, ci sono perché molti falli che si prendevano bandiere d'esperienza non sono più,
1: sì,
0: falli.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, però appunto, cioè, poi devi giocare. Cioè, ci posso anche stare che protesti, però non al punto da perdere totalmente il focus. Perché comunque anche sul, cioè, anche sul gol di Højlund, l'Inter si distrae a fare polemica sulla rimessa laterale,
0: sì, sì, sì, sì,
1: e non difende.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: il gol è un gran gol, ma l'Inter non difende. Cioè, anche meno, anche basta.
0: Guarda, questi sono altri due grandi segnali negativi, ma che poi vengono trasformati in positivi rispetto al risultato. Cioè, all'interno di una partita, di uno scontro, diciamo, diretto e di una partita equilibrata che si era anche messa in maniera piuttosto negativa, ti concedi due passaggi a vuoto, tra virgolette, che ti costano due gol e comunque riesci a riprenderla e vincerla. Ecco. Se analizzato nell'ottica di un lavoro proprio su questi dettagli e di un miglioramento anche in termini di atteggiamento e di focus sulla partita, sicuramente è un punto di partenza, no? L'abbiamo detto anche spesso per l'Atalanta, quanto è stato importante per l'Atalanta fare 6 punti nelle prime 2 giornate, nonostante, guardando i dati, guardando anche solo le partite, non li avesse poi meritati pienamente. E è stato importante, tanto per dare continuità, peraltro l'Atalanta che ci stava riuscendo ancora, ha rischiato di fare 9 punti nelle prime 3 giornate, non è andata così all'interno di un'altra partita che è stata davvero molto spettacolare.

0: inclinato che spingesse la Roma verso la rimonta, che ha determinato secondo me il risultato finale, sì, ma dominato proprio a livello di percepito tutta la gara, perché dai primissimi minuti si è capito un indirizzo chiaro. Stiamo provando forse ad andare un po' meno sui dati, ma a raccontare un po' più il calcio anche tramite le nostre sensazioni, quantomeno nelle puntate di commento del lunedì. Io questa volta vorrei stravolgere l'equilibrio e partire da alcuni dati, perché credo che certifichino bene il tipo di gara che è stata Roma-Atalanta, anche magari agli occhi di chi non l'ha vista, chi ha visto solo gli highlights, 8 minuti se non sbaglio, 10 minuti quelli di Inter-Napoli, tanto per intenderci. Però intanto consiglio di rivederle se ve le siete persi e riuscite a ritagliarvi un po' di tempo. Ma intanto il primo tempo di Roma-Atalanta si è chiuso col 63% di possesso Roma, tiri 18-1, XG 1.35 a 0.02, tocchi in area avversaria 40-1. Il secondo tempo l'ho sporzionato per ovvie necessità di punteggio, perché i primi 15 minuti, cioè quelli del gol di Ederson e il successivo momento di sbandamento da parte della Roma, dal 45esimo al 60esimo, al primo quarto d'ora, recita: un tiro della Roma, 5 dell'Atalanta, 0.07 XG per la Roma, 0.68 quelli dell'Atalanta. Poi la partita cambia di nuovo. Gasperini mette mano a diversi giocatori a forze fresche in panchina, le risposte sono ottime e la Roma nell'ultima mezz'ora di gara, aggiungendo anche qualche minuto di recupero, torna con un possesso palla del 70%, calcia 20 volte, l'Atalanta 0, crea un XG e mezzo, colpisce un pallo e una traversa entrambe con Castro, poi riesce a pareggiare con Hermoso e a passare in vantaggio con il gol di Matias Soulé. È stata una partita un po' pazza per la dinamica, un po' perché ad un certo punto è evidentemente sembrata stregata, no? Guardandola dal punto di vista della Roma, ma è stata una partita, e questo per me è davvero il fattore interessante da analizzare, in cui la Roma dal primo all'ultimo minuto, salvo quei minuti di sbandamento centrali subito dopo il gol di Ederson, aveva un piano gara e lo ha messo in campo costantemente in ogni azione, su ogni giocata, a prescindere dagli interpreti, cioè pressare tanto forte l'Atalanta per non farla uscire e costringerla a rilanciare su Scamacca prima, su Krstović poi, ma soprattutto sfruttare l'ampiezza con il pallone. Sfruttare l'ampiezza perché? Perché l'Atalanta difende a zona, con Sarri i quattro sono sempre molto centrali, i quattro dietro, e quindi su ogni cambio di campo, soprattutto su quelli fatti velocemente, il terzino, l'esterno basso doveva correre tanto per andare subito ad accorciare su Wesley, magari sul lato sinistro, su Dybala molto spesso sul lato destro, quindi riuscivano a puntare l'area di rigore, riuscivano ad aver tempo per una giocata, per premiare una sovrapposizione, per guardare anche verso la porta avversaria, e nel momento stesso in cui gli esterni dell'Atalanta e la linea provava a guadagnare l'ampiezza per coprire, altri giocatori si inserivano e sfruttavano i corridoi intermedi, con Cristante provavano di imbucare, Dybala e Mora hanno ricevuto tantissimi palloni giocando semplicemente tra le due linee, tra centrocampo e difesa dell'Atalanta, e avevano quella libertà di stoppare il pallone, girarsi e puntare la porta. La Roma è riuscita a riproporre questo pattern con il pallone tanto nel primo tempo quanto negli ultimi 10 minuti di caos puro, e questo è un merito incredibile della squadra di Gasperini e anche un demerito piuttosto marcato dell'Atalanta di Sarri, che non è mai riuscito a trovare una contromisura.
1: Diciamo che è stato lo stress test per eccellenza questo per l'Atalanta, anche perché di squadre che giocheranno all'intensità e con la varietà di soluzioni offensive della Roma, l'Atalanta non ne incontrerà tantissime, però di impianti tattici similari da arginare invece qualcuno se lo troveranno davanti, quindi aver retto discretamente di fronte a queste sollecitazioni, certo, è un segnale negativo, perché comunque denota una passività che da una squadra del livello dell'Atalanta non ti aspetteresti. Però se le cose vanno male, meglio così che subire in maniera indiscriminata. A me non piace, più che diciamo l'approccio in generale, la tendenza ad arretrare troppo dentro gli ultimi 25-30 metri e soprattutto il ritardo nella gestione dei tempi delle uscite dei tre centrocampisti, perché va bene difendere nella zona, per carità, però i tre che stanno davanti alla linea difensiva devono accorciare, devono impedire quel fraseggio prolungato, anche perché la Roma si scambia tantissimo di posizione, quindi se tu non leggi il movimento, una volta è così e se non è come

0: andato in questa partita, la volta dopo ti trovi l'imbucata dell'esterno di una linea 5 e te lo ritrovi a 5 metri dal portiere perché ha fatto il taglio andando oltre il terzino. È un problema che la Lazio di Sarri ha avuto per tanto tempo, e questa Atalanta mi sembra che se lo porti dietro, aggiungendo i limiti di lettura individuali di un reparto che è ancora totalmente in una fase di formazione. Lo diceva lo stesso Sarri: a un certo punto penseremo di essere capaci e ancora avremo da lavorare.
1: Sì.
0: Va bene, non sono sicuro che questi quattro titolari, ma anche tre titolari mettendo un terzino vero al posto di Kolasinac, possano raggiungere il livello che Sarri spera.
1: Lo commentavamo anche su Telegram, no? Quale potesse essere l'assortimento ideale, o comunque quello che dall'inizio, da queste prime uscite, potesse garantire nel minor tempo possibile una risposta sufficiente alle idee tattiche, soprattutto in non possesso di Sarri. C'è grande incertezza, perché poi ci sono giocatori abituati dall'inizio della loro carriera, insomma, che sono arrivati in Serie A già con l'idea di guidare una difesa a tre con particolare propensione sull'uomo, e penso a Ian. Ma le stesse letture aggressive di Cossunù in avanti, forse Scalvini è uno di quelli che si riesce a resettare in una maniera forse più convincente, ecco, di tanti altri, il che però non lo fa ancora adesso essere un giocatore su cui creare una difesa, no? Forte al punto tale da guidare un reparto. E per Christensen vale un po' lo stesso discorso, al di là delle frasi di Sarri con cui è stato accolto, ecco, su quanto sia abituato o meno, però va lavorato, ecco. È stato un investimento importante, un giocatore che credo sia forte, ma è un altro giocatore che va costruito in questa interpretazione specifica.
0: Assolutamente sì. Il discorso su Scalvini è che poi si salva con la tecnica e con l'intelligenza da mediano che ha, ma non è Calafiori, e non c'è per me modo più semplice di spiegarlo. Calafiori ha avuto una formazione di un certo tipo ed è poi esploso sommando delle letture tecniche individuali ad un atletismo di un certo tipo. La somma di queste cose Scalvini purtroppo non ce l'ha, e secondo me difficilmente potrà averla, il che non vuol dire che non potrà difendere un ottimo difensore di una difesa a 4 di questo genere, però va assortito un reparto per sopperire a determinate sue caratteristiche. Io penso che la lettura di Kolasinac vada esattamente in quella direzione lì: avere un calciatore con una fisicità diversa e con una progressione diversa da lui subito accanto, sacrificando inevitabilmente la spinta vera di un esterno che magari va ad attaccare. Però questa roba va bilanciata, ecco. Kolasinac, se davanti c'è Rowe, ha senso; se davanti c'è Elmas, no.
1: A me sorprende e un po' preoccupa la facilità con cui vengono attaccati i sistemi di Sarri. Tornavo indietro mentre parlavi con la memoria alla prima partita dello scorso anno della Lazio, la gara contro il Como, gara dominata dal Como, al di là del 2-0 poi finale con cui ha vinto, dominata tatticamente per quantità di opzioni che si sono viste in campo e per incapacità della Lazio di rimediare, di tamponare, di correggere anche in corsa. Lì davvero ho pensato: ma questo calcio, questa proposta può ancora essere attuale, può ancora essere credibile, efficace nel 2026? A maggior ragione 12 mesi dopo il discorso è abbastanza simile, con l'aggravante ulteriore di una squadra che viene da 10 anni di identità calcistica totalmente diversa e distante agli estremi rispetto a quella attuale che sta cercando di portare Sarri. Se nelle prime uscite, in cui comunque l'Atalanta ha meritato meno di quello che è riuscita ad ottenere, si vedeva un qualcosa, appena è aumentato, ed è aumentato oggettivamente di tanto, il livello della pressione, la qualità degli avversari nel fare certe cose, la squadra è andata tantissimo in difficoltà. Abbiamo visto un'Atalanta lentissima, statica, bloccata, nessuna ricerca di una combinazione con scarico, con tentativo di premiare magari una corsa del terzo uomo. Non c'è mai stata corsa, non c'è mai stato terzo uomo, al di là della palla lunga di Carnesecchi su Scamacca, spesso poi vinta da Dicà, o il secondo tempo su Krstović, che al momento forse parte avanti a Scamacca perché è più autosufficiente per se stesso, non ha bisogno di un sistema un po' codificato che funzioni attorno a lui. È anarchico, in questo caso è un bene dell'Atalanta, però ho visto una squadra molto in difficoltà, tant'è che poi ho avuto anche l'impressione che la squadra tutta, Carnesecchi in particolare, stessero già provando a rallentare un minimo la ripresa del gioco già nel primo tempo. proprio sì. Perché evidentemente la difficoltà è stata letta da tutti.

0: Poi aggiungo, se la Roma vuole mettere una partita sul fisico e sull'intensità, quest'anno ha anche la possibilità di aggiungere dalla panchina altri elementi freschi, elementi forti e con un discreto bagaglio anche d'esperienza, perché abbiamo raccontato spesso di quanto Gasperini sia veloce, sia a volte anche precipitoso nei cambi. Inizia il secondo tempo, vede un errore, una giocata sbagliata, si innervosisce e cambia il giocatore. Fa spesso i cambi tra il 45esimo e il 55esimo. In questa partita forse fa anche peggio perché l'Atalanta segna qualche occasione pericolosa, quella di Krstovic su tutti, con cui sarebbe potuto andare 0-2. Entro il 67esimo toglie Lulli, Mora, Mancini, Malen e Ndicka. Però riuscendo a far entrare Molina, Soule, Ghilardi, Castro e Balerdi, tutti giocatori che hanno impattato benissimo sulla partita ed è stato un segnale fondamentale da entrambi i punti di vista, perché dando una conferma all'allenatore che può valer la pena premiare questi giocatori e gli stessi giocatori hanno il feedback che anche giocando l'ultima mezz'ora avranno comunque la possibilità di incidere e di essere centrali nel progetto. Quindi è stata davvero una mossa e un risultato win-win per la Roma tutta.
1: Lasciami salutare chi non ha preso Castro al Fantacalcio. Tutti. Vabbè, non si può dire.
0: Io
1: Non
0: alzo le
1: si può
0: mani.
1: dire.
0: È stata partita prima della mia asta storica
1: Sì.
0: e avevo puntato, sai, Marcus Thuram perché la gente pensa che non giocherà mai, Soule, Castro, tutte queste cose qui. Ovviamente è finito tutto
1: Chiaramente questa
0: così.
1: cosa la sto facendo per gonfiare il prezzo di Castro nelle aste che
0: Certo,
1: arriveranno nelle
0: tanto
1: buste
0: vale
1: del
0: tornare su
1: Fanta
0: Malen.
1: 0-0. Cioè ormai i Fanta quelli importanti delle aste nostre li abbiamo fatti, ora possiamo dirlo. Immagina non aver
0: Sì,
1: preso
0: sì, sì.
1: Castro al Fantacalcio. Vabbè.
0: Sì. Io non punterei su Malen, questo solo consiglio solo per gli amici del gruppo,
1: Vabbè,
0: il 0-0.
1: calma.
0: Guarda, ti dico un'ultima cosa su questa partita, perché sempre su questa scia di pensare anche allo scorso anno, mentre vedevo Roma-Atalanta, ho pensato a Roma-Torino dello scorso anno. Terza giornata anche in quel caso, seconda gara all'Olimpico anche in quel caso, Roma che parte benissimo, che schiaccia il Torino nella propria metà campo. Ad inizio secondo tempo, poco prima dell'ora di gioco, passa il Torino con Simeone, se non sbaglio. La Roma da lì, nella mezz'ora più recupero restante, fa tanti tiri, crea poche occasioni realmente pericolose. La curiosità è che 8 undicesimi dei titolari di sabato in Roma-Atalanta erano in campo da titolari anche in Roma-Torino dello scorso anno. E qual è la differenza? Al di là del fatto che ci siano 12 mesi in più di lavoro con Gasperini e di automatismi nella squadra, in quel caso, 12 mesi fa, dalla panchina entrarono Baldanzi, Ferguson, Pisilli, Çelik ed El-Shaarawy. In questo caso, i 5 che sono entrati, li ho menzionati prima, insomma, è stato un discreto passo in avanti quello della Roma nell'ultimo anno.

0: resta l'ultimo big match di giornata di cui parlare, forse quello che per valore assoluto della partita e divertimento, intrattenimento, come lo vogliamo chiamare, è stato meno spettacolare, molto più bloccato nello sviluppo, ma credo fosse inevitabile sia per lo stato di completamento dei due progetti tattici, sia perché è la partita su cui lo storico recente ha pesato, secondo me, di più sullo sviluppo gara, ed è Juventus-Milan, che finisce 1-1, un risultato che mai come in questo caso scontenta tutti. Il Milan, che pur non facendo molto era convinto forse di aver incartato la gara a Spalletti, e la Juventus che poi tutto sommato fa un finale di gara che forse, visti tutti i gol nel recupero nelle partite precedenti, avrebbe potuto perfino portare a qualcosa in più. Però, come spesso è capitato alla squadra di Spalletti nell'ultimo anno, alla fine ha prevalso la confusione.
1: Guarda, ti chiedo due cose. La prima è se vale più il pareggio, cioè va considerata una partita pareggiata dal Milan nonostante 0.11 xG totali con tre tiri, o se invece è una sconfitta per la Juventus il fatto di non essere riuscita a vincere nonostante abbia concesso praticamente nulla e abbia creato 1.59 xG da 14 tiri. E la seconda mi riporta per certi versi su Roma-Atalanta, sulla differenza che c'è stata di reazione dopo il gol di Hermoso e dopo quello di Gatti. Hermoso segna, prende il pallone, chiama a raccolta i compagni e prova a spingere la Roma verso il secondo gol. Gatti segna, esulta, festeggia, pacche sulle spalle ai compagni e via dicendo. Insomma, questa percezione dell'importanza di un punto rispetto ai tre, della vittoria rispetto a un pareggio all'interno di una partita, non voglio dire dominata perché mi sembrerebbe esagerato visto che la Juve davvero si stava incartando, come hai detto tu, però comunque sarebbe stata una beffa importante, ecco, se la Juventus non avesse comunque raccolto punti all'interno di questa sfida.
0: Te la rovescio, può essere semplicemente che alla luce delle aspettative di inizio stagione la Juventus consideri il Milan più forte di quanto la Roma non abbia considerato l'Atalanta? Cioè,
1: onesto,
0: fermo restando che l'Atalanta ha una sua storia, è comunque stata una degnissima avversaria per tanti anni, parte forse ai blocchi di partenza un filino dietro per la corsa Champions, invece Juventus e Milan, fosse solo per le posizioni in classifica con cui hanno concluso lo scorso campionato, si sentivano forse di essere pari, e quindi in qualche modo il pari è sembrato uno sviluppo naturale, non lo so. Poi è chiaro che devi considerare il fattore individuale, perché avesse segnato Voltemade invece di Gatti, avrebbe fatto la stessa cosa? Non lo so.
1: No, però, secondo me fomentato, avrebbe preso il pallone, avrebbe fatto doppietta.
0: Però pure lì, se alla fine la partita la deve risolvere Gatti, vale il discorso che da tre anni facciamo dei calciatori associati ad uno status di classifica. Se nella Roma segna Cristante invece di Hermoso, Cristante corre con la palla a centrocampo, è quella cosa lì, e non è una cosa, come dire, discriminatoria verso questi calciatori italiani che ormai conosciamo da anni e che ci fanno in parte deliziare e in parte dannare. Però è esattamente quello, cioè chi è della Juventus che deve imporre ai compagni di correre a centrocampo in questo momento? Non c'è un calciatore in questo momento che abbia lo status e la mentalità di prendere gli altri 10 e dire: oh, mancano 6 minuti, 5 minuti, questi sono bolliti, abbiamo appena fatto prendere un giallo al difensore più scarso tra quelli in campo degli avversari, non è che magari se li puntiamo succede qualcos'altro? Ci vuole intelligenza contestuale.
1: E qui arriviamo su varie difficoltà della Juventus. Io non voglio tornare su Conceição, perché poi leggevo anche questa mattina diverse riflessioni da parte dei tifosi della Juventus. Ripeto, mi interessa sempre molto cercare di captare anche la Vox Populi, in questo caso l'idea di Conceição come problema o soluzione, che sono, diciamo, quelle incognite, quelle domande che calciatori di quel tipo si portano inevitabilmente dietro, ma è un discorso che io ti

0: ti riconduco e ti attacco inevitabilmente anche a livello della squadra. Cioè con Sesau può essere l'elemento centrale, determinante, l'uomo su cui appoggiarti, no? E sperare anche che possa far accadere qualcosa se la tua squadra non è una squadra di primissimo livello. Poi è difficile tracciare una linea e dire quanto ti dà, quanto ti garantisce, perché comunque è sempre guizzante, è sempre elettrico, fa sempre qualcosa, e capire anche cosa può toglierti però. Tipo giocate lente, compagni non premiati, scelte sbagliate. Io, avendo visto com'è una Juventus con Sesau, proverei il brivido, il rischio anche di vedere una Juventus senza con Sesau, fermo restando che poi che faccia partite oneste, questo è fuori discussione, i pregi e i difetti del calciatore li conosciamo. Però ti dico questo anche perché leggevo un'analisi molto, molto interessante su alcune differenze tra Juventus e Inter, ma in particolare su quello che fa la Juventus, cioè una squadra che riesce ad arrivare molto bene sulla tre quarti e poi perde tempo. L'analisi di Pari de Pasta, se non sbaglio, nel caso mi scuso, non riesce mai a trovare un'imbucata centrale, un corridoio, un movimento, un inserimento da parte di un giocatore, perché di fatto uno dei pochi, forse l'unico centrocampista che lo fa è McKennie. E quando non c'è McKennie, gli altri sono tutti fermi a chiedere il pallone sui piedi. Quando si arriva sull'esterno, se con Sesau parte uno contro uno, uno contro due, uno contro tre, fa il suo lavoro, ma per certi versi anche Lajbegovic può rientrare in quella categoria di giocatore, il problema è che poi a un certo punto, garantita la superiorità numerica, devi andare dentro, devi premiarlo l'inserimento di Colomoni. Ma anche se Colomoni è già all'interno dell'area di rigore e fa un movimento a tagliare sul primo palo o prova a scappare dietro sul secondo, gli devi dare il pallone, perché più rientri, più perdi tempo, più ritardi la giocata, più difensori si posizionano, e Colomoni quella palla non la prende più, ma neanche Voltemate la prende più. Allora ecco perché Spalletti parlava di Sorlot, e ecco perché poi la decide Gatti la partita. Ma sì, allora non ha senso.
1: Lasciami dire, perché secondo me è fondamentale, l'ho notato poco prima del gol, e mi fa ridere perché è quello che poi dicevo qualche giorno fa nella scorsa puntata. E Voltemate prende sulla tre quarti un fallo da Esposito, ed è il fallo da cui scaturisce lo schema su cui segna la Juventus. E Voltemate, sì, fa esattamente quella cosa lì, guarda la porta e non pensa, ok, adesso la controllo, la scarico a Boga che fa la corsa e prende il vertice dell'area di rigore. Pensa, faccio la giocata, ci devono pensare i difensori, De Winter li deve fare quei 40 metri di corsa per prendermi. E infatti De Winter deve spendere il giallo. Ora, di situazioni come quella che cambiano improvvisamente l'inerzia di un'azione, ti consentono di risalire. Nel caso specifico è stata una palla inattiva, ma se avesse superato l'uomo e non fosse stato fermato, la Juventus era in porta in quel momento. Non l'ha fatto per tutta la partita. Aggiungo, non è possibile che questa squadra abbia in Boga l'unico esterno che guarda i compagni prima di mettere la palla dentro l'area di rigore.
0: Sì, però anche questo
1: mi sembra chiedere,
0: indicativo.
1: Mi sembra, indicativo. Cioè, Boga nella Roma non giocherebbe. Giusto per fare il discorso, fare il parallelismo, no? Sul discorso delle
0: rose, nonostante non ci sia nessuno
1: migliorano
0: al suo posto,
1: nonostante non ci sia nessuno in quel ruolo, comunque non giocherebbe. Secondo me,
0: cioè, allora, ma può starci. Guardi, aggiungo rispetto alla lettura anche di prima di quello che fa la Juventus nell'ultimo terzo, e che poi il supporto non arriva neanche dai terzini, perché Kalulu spesso è quello che si inserisce centralmente e va ad occupare l'aria.
1: Ha giocato bene Kalulu.
0: No, ha giocato bene,
1: ma non può fare anche quello.
0: No, ma tu ci davi anche i difensori del Milan, e poi magari ci andiamo dopo per chi avrà voglia di ascoltarci anche in podcast, ricordando sempre che la prima parte di puntata è trasmessa su No Name Radio e la puntata integrale invece in podcast sia su Replay Sound che su Spotify. Però prima di salutarci con gli amici su No Name Radio, ti cito anche l'altro terzino, perché poi la Juventus si schiera con Çelik a sinistra, e Çelik ogni tanto il fondo lo prende, ora spazia meno, svaria meno anche senza Yıldız davanti, però poi arriva sul fondo, calcia col sinistro e sostanzialmente gioca bullying, almeno contro il Milan questo è successo, prendendo dei giocatori, ma perché non puoi aspettarti che con il piede debole riesca a calciare, a crossare bene di prima intenzione. Quindi è una squadra che arriva e poi è bloccata. Questa è la sensazione generale sulla Juventus, perché poi tante altre cose funzionano e funzionano anche bene.
1: Avremo modo di approfondire. Dobbiamo salutare per ragioni di tempo chi ci ha ascoltati nella versione radiofonica di questo podcast, mentre noi andiamo avanti con l'analisi del resto delle partite di questo sabato e domenica di Serie A.
0: Quindi intanto ci salutiamo per gli amici di No Name Radio, per tutto il resto se volete continuare ad ascoltare questa puntata e anche le altre del nostro progetto, Replay Sound e Spotify 00, dove comincia il calcio. Ciao!
1: Ciao! Name a radio.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Frate-mă, porta di doi dompe luminus. Un moment important. La musica di DJ Clone. Speranza.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

nasco senza niente, mio nonno che mi cresce. Mamma aveva 20 anni, pensa se ora avessi un figlio. Mia nonna non mi sente, lassù non hanno amplifon. Provo ad arrivarci forse quando farò un disco di platino. Non toccherò una donna, non farò come l'infame di mio padre. Grazie al mio nuovo padre che ha salvato mia madre. Vederla piangere è stato bruttissimo, ma i problemi dentro all'alcol giuro non galleggiano. Sanno nuotare benissimo, sono ironico però c'ho fame. Voglio da mangiare perché è tutta una maschera che maschera il dolore.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

Rocky, ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai?

ancora accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: I'm committed and I know that you saw it.
1: Look, back off the lid.